Ekwa una switch guhangana, focus muna faka guhangana, dur. Ekwa una switch guhangana, focus muna faka guhangana.